some Alice. Cos petta mazzi il mondo dritte si anse che sta al bacchi tut qua per riacchè da corra sperto